0: Urbana 94.9.
1: Wow, oh. Ho pisente no stasua, a che ode, completo candela. Yeah, yo gansa. Yeah. Mami, ho